binario numero 8 e nuova via Vestanti al binario numero 9. Roma via Bologna Firenze binario numero 8 e nuova via Vestanti al binario numero 9.